Sì, la circolo di dieci. Grazie a me, Polorinza Nord, Mendieloc Meri. Io qui, simbolisce la dieta, Meri.